0: Trucchia dallo Haidatto. Salut.
1: You're listening to Power Hit Radio.